Sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano, sano